Tu vesu un anche capa i romani gruppa gajicane Roma. Santu me anda gajicane Roma vai camente janen mai butpa kaki gruppa skinamenge po Radio Romano at sverigesradio.se. Tekad lesares lampo agora anda disutno Radio Romano. Tu mesu nan pa romane gruppi Lovara, Kelderasha, Gurbeti te gajicane Roma. Te si cade che ci biri sarante su nen sa, jan po www.radioromano.se. Vai po essere play up en, te co te birin te su nen ca dopo duito te vi caver romane articlura. Te camen te su nen pe caver romane gruppi, scrivamenge po radioromano at sverigesradio.se. Adam parno shopessi meca isima stumenza gessanda studio. Manga asci la sferite na isi tumenge anda tumari cucivrama. Tack så mycket Romale, dig Aschen, Devlesa.